stretto la mano. Ci hai visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Give Me Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce, alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town, e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.
2: Out on the street, the real heads, trying to keep it low.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner,

Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Dub Dub, grande successo dei Fur, che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost the Founds a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

sisters, you feel me? Cause we realize

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

sei da sola, dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

no more. Hey, sisters, you feel

0: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dora.it.
1: Sono le 10 in punto su Radio.Stereo Dora.it. Buona mattinata, buona domenica, ma soprattutto un bel regalo.

0: Yeah. Up with the women. Up with the mothers.
1: Guidare.
0: Eccoci qua allora, guardiamo un po' cosa è successo con le prime pagine dei giornali. L'importante è da cucina a sala, colpi assassino, il mistero del foglietto con gli appunti del delitto gettato da Sempio nei rifiuti è recuperato dagli inquirenti, è incredibile. Dopo tutti questi anni si viene a sapere appunto che è stato in galera per 16 anni o quanti anni, 10 anni è stato in galera una persona che non aveva commesso il fatto. Roba da matti. Il passo delle tracce che accusa Sempio, tutte le impronte sulla scala della cantina, il solidocchio.

0: Può orientare gli inquirenti e si può tenere in un segreto per sempre? Lo ha tenuto per tutti questi anni, cos'è? 16 anni. L'ex capitano di Carabinieri che ascoltò gli amici di Marco Poggi, indagato per false informazioni. Brutti stronzi. Marco Poggi e la chiavetta, forse sempre l'ha presa. Stefana K, mia cugina, mi parlò di quel filmato intimo, era serena. Nave del virus arrivata a Tenerife, controlli a bordo prima dello sbarco, Francia e Orlando pronte a prendere i loro passeggeri. La cena con i granchi reali, brindisi alla partenza, poi l'inizio dell'Odissea, così la supercrociera da 25.000 euro si è trasformata in un viaggio da incubo, incubo veramente, 25.000 euro, ma roba da matti. La quarantena dei quattro residenti in Italia è solo volontaria. Parla il giovane calabrese, sono un marittimo, tornavo per le ferie. Come funziona la trasmissione della febbre del topo? Questa si chiama così. È più contagiosa e letale del Covid? Tutto quello che c'è da sapere. Andate sulla prima pagina del Corriere. L'esordio di Sinner a Roma è come la prima a teatro, tra Total Black e VIP in tribuna. Ora devo alzare il livello. Putin, credo che la guerra in Ucraina sia alla fine. Mai rifiutato di negoziare con la UE. Mediatore Schröder. Chi è l'ex cancelliere passato con lo zar? Trump al Corriere. Meno truppe in Italia. Ci sto pensando. Non mi avete aiutato. Certo. La premia è la tecnica dell'elastico per marcare le distanze da Donald Trump. Meloni è la festa della mamma. La maternità insegna cosa significa amare davvero. È vero, è vero. Eccoci qua, la disfida tra principesse, non ce ne frega niente. Elena Bonetti, ho pianto, mi sono sentita fragile, non ce ne frega niente. Schlein e il faccia a faccia con Obama, non ce ne frega assolutamente niente di Schlein. Milano, la crisi del ceto medio. Simone, ho un lavoro sicuro, ma per avere casa mia ho dovuto chiedere all'ALER, cioè le case appunto del comune. Napoli, lite tra adolescenti finisce a coltellate, grave un 14enne, fermato l'aggressore a 15 anni, pensate, 15 anni, bambini. L'autista abituale stava male, l'amico era per la prima volta che guidava quel mezzo, in curva è andato dritto. Ebbene, in curva non bisogna andare in curva, bisogna andare dritti. Allora, Trilla, WhatsApp, sei cassa integrato, la comunicazione dell'ex Ilva di Taranto per 60 lavoratori. Torino, 17enne, denuncia una violenza sessuale in casa, il PM, lui non ha capito il dissenso, è a processo dopo 4 anni. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Caro Vita, a Milano pesa sui cervelli di rientro, i figli nella scuola pubblica, Federico in isolamento per l'antivirus, a TG1 sono tranquillo, non corro rischi, non è rischioso come il Covid, non è rischioso, però ha fatto già 3 morti, ha fatto però già 3 morti. Bonovox, cantante appunto, compie 66 anni, la madre è scomparsa quando ne aveva 14, che è la moglie conosciuta a scuola di Bonovox. Bene, con questo abbiamo terminato, sentiamo adesso il MeteoSat. Benissimo, grazie naturalmente a tutti voi.
1: Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo di oggi 10 maggio. La perturbazione numero 4 del mese in questa giornata attraverserà il nostro paese, coinvolgendo più direttamente le regioni centrali e settentrionali, dove non si escludono fenomeni localmente intensi e temporaleschi. Il sud della Sicilia saranno interessati marginalmente, con una breve fase di piogge più probabile nelle prime ore della giornata. Domani è atteso un miglioramento del tempo, solo parziale e temporaneo, con una residua instabilità alle spalle del fronte, che si attarderà sulle regioni settentrionali, dove resterà alto il rischio di piogge temporali. Per il resto della settimana non si prospetta alcun miglioramento, anzi entro il weekend del 16-17 maggio si profila il passaggio di almeno altri 3 sistemi perturbati, l'ultimo dei quali il più intenso tra venerdì e sabato, associato ad un brusco raffreddamento. Fino ad allora le temperature, per quanto altalenanti, resteranno su valori nella norma o al di sopra, in un contesto spesso tipico della tarda primavera. ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi sulla Sardegna, dopo aver piovuto fino all'alba, ci saranno schiarite e tempo asciutto. Al sud e sulla Sicilia avremo nuvolosità variabile, più densa e associata ad alcune piogge al mattino, con aperture più ampie dal pomeriggio sull'isola e in Calabria. Il cielo sarà da nuvoloso a coperto nel resto del paese, con precipitazioni più frequenti e diffuse nella prima parte della giornata, più irregolari, sparse e intermittenti nella seconda. Avremo rovesci localmente intensi e temporaleschi sulla Liguria e l'Alta Toscana. Nel pomeriggio ci sarà qualche temporale anche sull'Emilia-Romagna, in Umbria e sulle Marche. In serata i fenomeni tenderanno a concentrarsi sulla Lombardia e il Nord-Est. Le temperature massime andranno in calo più o meno sensibile al centro e al nord e in lieve aumento al sud peninsulare, ed avremo punte di 18-22 gradi al nord, 19-24 gradi al centro e 22-27 gradi al sud. I venti soffieranno moderati o tesi meridionali sui mari e le regioni del centro e del sud, localmente forti sulla Sardegna e sui bacini di Ponente e moderati altrove. I mari saranno molto mossi, il mare e il canale di Sardegna, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia, e mossi gli altri bacini. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è domenica 10 maggio 2026, è il 130° giorno dell'anno, 19ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 235 giorni. Si festeggia San Giobbe. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:54 minuti e tramonterà intorno alle 20:18, la luna è all'ultimo quarto. Oggi si celebra la festa della mamma, che in Italia si festeggia la seconda domenica di maggio, mentre negli altri stati si festeggia in giorni diversi di anno in anno. È una giornata dedicata a gesti speciali, piccoli pensieri e momenti da condividere per dire grazie a chi ogni giorno guida, sostiene e accompagna la nostra vita. Oggi inoltre è la giornata mondiale degli uccelli migratori e la giornata mondiale contro il lupus erimettematoso sistematico, che è una malattia infiammatoria sistematica autoimmune che in Italia colpisce oltre 60.000 persone, nella maggioranza donne in età fertile. 10 maggio è anche la giornata internazionale dell'argan, o meglio la giornata mondiale dell'argania spinosa, una pianta tipica del sud del Marocco, dai cui semi si estrae l'olio di argan, famoso in tutto il mondo per i suoi innumerevoli benefici: antiossidante, nutriente, idratante, antinfiammatorio, è un alleato perfetto in caso di capelli crespi o sfibrati, è un prezioso alleato anti-age per il viso, sulla pelle, oltre ad apportare un'immediata sensazione di morbidezza, aiuta a contrastare la formazione delle svagliature, ideale per sublimare l'abbronzatura, ha un effetto lenitivo nel caso di scottature da sole. Massaggiato sul corpo lascia una pelle elastica, vellutata e compatta. Oggi, per il calendario del cibo italiano, è la giornata nazionale delle paste di mandorle. Avvenne in questo giorno, il 10 maggio 1752, Benjamin Franklin effettuò a Filadelfia il primo esperimento di dimostrazione della natura elettrica dei fulmini. Durante un temporale fece volare un aquilone equipaggiato di un cavo parafulmine, cioè una stringa di seta e una di canapa, a cui legò una chiave di metallo. Al termine la chiave si era caricata di elettricità statica e, avvicinandogli il dito, ricevette una scossa. Il 10 maggio 1962 la Marvel lanciò il fumetto L'incredibile Hulk. Il 10 maggio 1963, su segnalazione del componente dei Beatles George Harrison, la Decca stipulò un contratto con il gruppo rock dei Rolling Stones. Il 10 maggio 1978 venne approvata la legge 180, detta Basaglia, dal nome di Franco Basaglia, che è il promotore della riforma psichiatrica. Il provvedimento aboliva i manicomi e regolamentava il trattamento sanitario obbligatorio. Il 10 maggio 1986 arrivò in vetta alle classifiche britanniche Rock Me Amadeus del cantante austriaco Falco. Era la prima volta che un brano in lingua tedesca riusciva a raggiungere il primo posto nella UK Top 40. Nati questo giorno, il 10 maggio 1899 era nato a Omaha, nel Nebraska, l'attore, cantante, coreografo e ballerino Fred Astaire. Il 10 maggio 1931 era nato a Trevico, in provincia di Avellino, il regista e sceneggiatore Ettore Scola. Il 10 maggio 1946 è nato a Glasgow, in Scozia, il cantautore e chitarrista Donovan, considerato negli anni 60 la risposta europea a Bob Dylan. Il 10 maggio 1946 è nato il musicista, cantante e chitarrista inglese Dave Mason, il cui nome viene notoriamente associato a quello di vari gruppi e personaggi, tra i quali Traffic, con i quali esordì, Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison, Michael Jackson e altri. Il 10 maggio 1957 era nato a Londra Sid Vicious, cantante e bassista membro dei Sex Pistols, morto per droga il 2 febbraio 1979. Il 10 maggio 1960 è nato a Dublino il cantante attivista canadese e cantante degli U2 Bono. Il 10 maggio 1961 è nato il batterista statunitense Danny Carey, cofondatore e membro dei Tool, nonché uno dei più acclamati batteristi del panorama heavy metal. Scomparsi questo giorno, il 10 maggio 2014 moriva Nash The Slash, bizzarro polistrumentista che era solito presentarsi sul palco con il capo e il viso interamente bendati da una garza, come una mummia, indossando poi occhialetti, cilindro, papillon e smoking. Era nato a Toronto, in Canada, il 26 marzo 1948. Il 10 maggio 2015 moriva il cantante e attore napoletano Mario Da Vinci, padre del cantante Sal. Era nato a Napoli il 14 marzo 1942 e all'anagrafe era Alfonso Sorrentino. Aforisma di oggi: ciò che è scritto senza sforzo è generalmente letto senza piacere. Questo è un aforisma di Samuel Johnson, un poeta. Ma ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Comunque vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Buon ascolto!
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
3: Maxi Music Records presenta

Only Somebody to Love Tonight, Right Tonight, Right Tonight. Sono le 10:18, 17:18. Va bene, Madame, volevo capire, questa è l'ultima canzone.

senza amore, senza soldi non si può non si può andare avanti. Vabbè, 10 e 21 minuti primi su Radio.0, Dorothy, di nuovo un ascolto con Madame, l'ultimissima di Madame. Adesso abbiamo Smokey, una canzone che vorrei registrare io. Mi hanno già mandato la base e anche il testo, probabilmente la potrò registrare io, degli Smokey. Next Door, Living Next Door to Alice.

Beh, vedremo questa settimana se avrò il tempo di registrare. Smokey, Next Door to Alice, in remix by our super DJ MSN from Sofia. Here we go, alle 10:26 minuti primi, proprio puntuali, puntualissimi con l'ultima canzone, e poi ci sarà cantando, parlando, naturalmente. Eccoci qua con Eddie Swim, Teddy Swims. Teddy swims very good, very good. He is very, very good on swimming. Mr. I know it all.

0: A me il tempo oggi, almeno qui a Arco di Tenda, qui sul lago di Garda, è leggermente coperto, guardiamo fuori, guardiamo, sì, è molto coperto, molto grigio, beh, niente, 10 e quasi 30 minuti primi, adesso abbiamo cantando, parlando, eccoci qua con questo nostro appuntamento.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ed eccomi di nuovo qui con voi per la mia rubrica Cantando, parlando, in onda tutti i giorni alle 10.30 su Radio Stereo. Oggi abbiamo con noi Annalisa Ferraro, che è una cantatrice ma anche fondatrice della band Malia The Band. Insieme con lei abbiamo Alessio Sellitri, che è il batterista. Ciao a tutte e due!
3: Ciao a tutti!
2: Che bello questo brano che presentate, Lontana da te, che affronta questo tema dell'amore in maniera dura, finalmente qualcuno, una prospettiva diversa, quella praticamente di non continuare un rapporto prima che arrivino situazioni che si sono già viste, ripetute e anche brutte certe volte. Così, me ne parlate un po', me ne parli tu Alessandra. Annalisa, scusami, perdonami.
3: Sì, allora, beh, il testo, come hai detto, appunto, è una canzone d'amore, ma diciamo al contrario, nel senso che parla di un amore che si ferma prima di iniziare, quindi è un po' un atto di consapevolezza di se stessi, ma anche appunto di quello che ci accade a volte, perché a volte non ci rendiamo conto di vivere delle situazioni, delle dinamiche che magari abbiamo già vissuto e in cui magari siamo stati male o che abbiamo vissuto male, oppure che abbiamo poi intrapreso, sono andate male, ma in realtà lo sapevamo fin dall'inizio, o meglio, potevamo rendercene conto fin dall'inizio. Quindi è un po' un'evoluzione di una persona che dopo le esperienze di vita riesce a rendersi conto che questo amore in realtà non va bene
2: e di dar retta magari a quella vocina interiore che ti dice smettila, vattene via, vola via.
3: Lascerebbe un'altra volta come quell'altra,
2: che pizza, basta, si ripete,
3: dice effettivamente.
2: Però c'è l'attrazione, resta, lo dite anche nel brano, vorrei, ma non vorrei, ecco.
3: Certo, l'attrazione resta, il fatto che la persona ti piaccia resta, ovviamente, però cerchi di dire fermati, perché poi stai male un'altra volta, lascia perdere. Un po' questo,
2: infatti, è quel momento, certo. Annalisa, sì. È quel momento. Io e te lo sappiamo bene da donne, ma credo che possa accadere anche agli uomini. Che è il momento in cui si comprende cosa si sta davvero cercando, no? Quello che veramente vogliamo, e di non cadere né ai compromessi né a situazioni che ci farebbero comunque del male.
3: A posteriori, sì, magari sono situazioni in cui uno si chiede: ma ne vale veramente la pena? Mi conviene fare questa cosa un'altra volta? Anche questo
2: è vero, non conviene. In genere la risposta è no.
3: Esatto.
2: Senti, Lontana da te farà parte di un EP, di un album, oppure continuate con i singoli?
3: Allora, in realtà noi stiamo arrangiando nuovi brani, uh-huh, per poi fare un album che includerà sicuramente Lontana da te, includerà Esisti e includerà anche il prossimo singolo che uscirà a fine giugno. Questa è l'anteprima, l'ho detto solo a te.
2: Oh, che bello! Allora noi ci sentiamo qui sicuramente, ci risentiremo. Vogliamo di parlare della band. Io ho visto che prima è iniziato questo rapporto tra voi, che siete degli amici tra l'altro, che, oltre che dei professionisti, come un gruppo di amici. Vi chiamavate PKO? Upco.
3: In realtà era PKO0, perché era un nome di...
2: Ah, è zero, scusami, io l'avevo letto come... Perdonami, perdonami.
3: Noi avevamo la saletta prove, che in realtà era un bunker della seconda guerra mondiale, che era proprio di fronte a questo locale, che tra l'altro non so neanche se esiste ancora. Però era, diciamo, questi ragazzi in realtà non sono rimasta solo io di quella formazione che è durata poco, perché poi abbiamo intrapreso altre strade, con tutto che ci sentiamo sempre, siamo ancora amici, e l'anno dopo o l'anno stesso, non mi ricordo, a dicembre invece ho conosciuto Alessio, e da lì
2: lui, ciao Alessio, bravissimo, Maria. Si sente nel brano, che poi voi siete una band pop rock, cantautorale, bellissima, e avete fatto questo brano che musicalmente, oltre le parole, ma la musica è molto bella, bravo Alessio, ma bravo anche... Allora, io ho visto che c'è stato prima un primo bassista, ma poi adesso c'è Martina Soi, giusto?
3: Sì, Martina da febbraio 2025, quindi in realtà... c'è stata da quando l'album, quello che è uscito a novembre, l'abbiamo registrato già con lei.
2: Ah,
3: vediamo. No, sì, prima c'era un altro ragazzo che, vabbè, poi abbiamo cambiato strada.
4: Sì, diciamo, i pezzi del primo album uscito sono stati arrangiati anche con gli altri ragazzi, al basso, sì. Io già c'ero. Poi diciamo Martina ha perfezionato un po' tutto e abbiamo inciso dalla fine in poi, che è il nostro primo album, e lo aspettiamo
2: di far uscire il prossimo giugno. Bene,
4: siamo sul secondo.
2: Io voglio ricordare alcune parole del brano: se davvero tu non riesci a donarmi ciò che sei, forse è meglio che io vada, anche se non vorrei. Vedi questa cosa di non volere, questa però vocina che ti dice invece devi volerlo per forza, aiutati, che Dio ti aiuta, come si dice, certe volte fallo per te, mi dispiace, devo andare lontano da te, però vedi, c'è quel dispiacere perché c'è quell'attrazione, si fa capire, no? Nel brano,
3: sì, cioè sempre resta, no? Quella in realtà non puoi cancellarla,
2: no, certo,
3: non puoi decidere di cancellarla, puoi decidere di frenarla, puoi decidere di dire mi fermo prima di che sia ancora più forte, e mi cerco di fermarmi qui e resto qui, però non puoi eliminarla così da un giorno all'altro.
2: Eh no, comunque voglio ricordare che Annalisa Ferraro l'abbiamo conosciuta tante volte, nel 2025 ha fatto il singolo Carry On, La voglia di sorridere, nell'estate 2025 due singoli, Imparare e Chissà, Summer Version, poi c'è una che mi è piaciuta tantissimo, Roma di notte, il 2 novembre 2025 il primo album, dalla fine in poi, e il 18 gennaio 2026 il singolo Esisti, insomma, poi la sentiremo, la sentite anche con la band, ripeto, Malia the Band, giusto?
3: Sì,
2: e adesso noi ce l'ascoltiamo, ce li ascoltiamo, Malia the Band con Lontana da te, e raccomando a tutte quante e a tutti quanti, state lontani quando non è il caso, eh? Ok? Grandi, grazie.
3: Grazie mille, ciao.
2: Ciao. Ciao a tutti.

questo significa nip it in the bud. Non lo sapevo, dizionario inglese italiano, fermare il problema, un'abitudine, una situazione negativa sul nascere praticamente, prima che peggiori e si sviluppi ulteriormente. Praticamente viene tradotto con stroncare sul nascere. Nip it in

Yeah, at last but not least, thank to all the doctors who have helped and guide me on this new journey so far, truly. This is, you know, who is this? He had problem with coronary heart disease and pre-diabetics. Julian Lennon, appunto, ha praticamente messo su Facebook appunto questo, che sono un suo amico, questo, ha avuto problemi di coronarie e di diabete, anche se lui mangia, come dice appunto, good healthy food as possible, che mangia mangia bene, insomma, naturali, pranzi con cibi naturali e buoni, insomma, niente schifezze tipo hamburger, roba.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1981. Uno speciale dedicato alla top 10 dei 10 singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1981. Decimo posto per il gruppo britannico dei Dire Straits con il brano Tunnel of Love, composto da Mark Knopfler, fondatore della band.

Loretta Goggi non considerava la canzone il suo interesse principale, ma nel brano Maledetta Primavera sfodera una voce brillante ed estesa che presenta al Festival di Sanremo. Ottiene il secondo posto e un grande successo commerciale che la porta in cima alle classifiche. Nono posto di Hit Parade Italia, anno 1981.

saliamo all'ottavo posto con Gioca Giue, il successo clamoroso del DJ Claudio Cecchetto alla sua prima prova discografica. Il brano rimase in vetta alla Hit Parade per mesi, finendo per rappresentare lo specchio di un'epoca musicale.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Chiare.

In settima posizione dei singoli più venduti ascoltati in Italia nell'anno 1981 troviamo la canzone più conosciuta dei Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo. Il brano, presentato al Festival di Sanremo, riuscì a riportare il gruppo al massimo della celebrità e divenne il singolo italiano più venduto dell'anno.

dopo aver trascorso più di un decennio nel music business, senza mai riuscire a sfondare né come cantante né come autrice, nel 1981 la californiana Kim Carnes mette a segno il suo primo ed unico successo mondiale con Betty Davis Eyes, un pezzo di 6 anni prima firmato e già eseguito da un'altra interprete, Jackie DeShannon. 6° posto della nostra Hit Parade Italia.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1981, una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. Al quinto posto si attesta un grande successo europeo, nonché la canzone più conosciuta della cantante belga Lio, Amoureux Solitaire.

Parliamo di una delle colonne sonore del cinema più amate al mondo, tratta dal film Il tempo delle mele, con protagonista Sophie Marceau. Il singolo portante dal titolo Reality è firmato dal cantante britannico Richard Sanderson e diviene una hit a livello mondiale. Quarto posto della nostra Hit Parade Italia.

Arriviamo sul podio al terzo posto con un brano indimenticabile scritto da Barry e Robin Gibb dei Bee Gees. Il brano cantato da Barbara Streisand diventò uno dei più grandi successi dell'artista statunitense, con una vendita di oltre 3 milioni di copie. Woman in Love.

saliamo al secondo posto con il primo grande successo internazionale della Orchestra Manoeuvres in the Dark, Enola Gay, secondo singolo più venduto dell'anno 1981.

Il primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia speciale anno 1981 se lo aggiudica la bambina prodigio Nika Costa, figlia del celebre musicista, arrangiatore e produttore italo-americano Don Costa. Il singolo Out Here on My Own balza in testa alle classifiche di vendita a livello internazionale e ci rimane per ben 14 settimane.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1981. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano La Playa del Sol, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusharuiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia. Da Katiusha Ruiz.

Oh my God, sei andato? Sì, sono andato, sono venuto 1500 volte. Billy Ocean, Stay the Night, rimani con noi, 1981, on your web radio station with all this bad goodies, Fausto Ernesto Zanetti, that's

You Just Have to Stay the Night. Rimani la notte, che magari combiniamo qualcosa di ottimale. Rimaniamo. Devi rimanere così con me, altrimenti vado in paradiso. Stai attento che vado in paradiso con Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

knocking on heaven's door. Oh my God, really? Ma dai che non ci penso io a knockare on heaven's door. No, non ci penso assolutamente. Chissà, ma fra molto tempo. Quanto tempo? Ma molto tempo, dico 20, 30, 50 anni. I will knock on heaven's door. Busserò le porte del paradiso. Fra 40, 50 anni, vabbè, ci penserò. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, on your web radio station.

stai attento a ballare nel buio, che magari colpisci qualcuno così di striscio anche, mi raccomando. Dancing in the Dark, il grande Bruce the Boss Springsteen. And now, here we go. Adesso andiamo di domenica, quando dovrebbe scendere la pioggia e c'è anche il sole. Have you ever seen the rain? CCR.

eccoci qua. Allora, come va? Tutto bene? On your web radio station. Sì, vi divertite un sacco e anche forse anche una sporta. Però non lo so se c'è la sporta, abbiamo ascoltato i CCR. Adesso vi porto in una white room veramente favolosa. In a white room, il primo grande successo dei Cream del 1968 con un grande slow hand, Eric Clapton, che suonava la chitarra solista. White Room, Cream.

ricordati la promessa che mi hai fatto, di mandarmi 1000 euro al giorno. Hai fatto la promessa? E allora devi mantenerla assolutamente, avete capito? Altrimenti io chiamo i delegation, chiamo i delegation e quelli vi mettono a posto. You and I, 1979.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi.

fantasy, tutta fantasia, la musica è fantasia, musica e ricordi, Time Machine, il nostro programma potrebbe essere chiamato appunto così, Time Machine, with the music, Michael Jackson, ora 1980.

tutta la notte, ma lui intendeva chiaramente qualcosa d'altro, anche se lui non lo so che tipo poteva essere. Allora, adesso rimaniamo negli anni 80, dopo questo brano nel 1980, mi ricordo che ero in una discoteca a Bonn in Germania, non era ancora unificata la Germania, pensate. OMD, Enola Gay.

Lord, words. I'm doing beautiful. How wonderful it is.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti,

Radio.stereo.it, dein Webradio am Gardasee, Italien. Come on.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.